hit. Ascolta e riascolta Doxail e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: Lo.
1: Vibra FM.
2: This is Daddy Yankee.
1: Qué bien vibra. Vibra FM.

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
0: Karol G e Maldi, Gatúbela.

0: www.radioshop.it. Ascolta e riascolta Doxail e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
0: Becky G e Bad Bunny, Mayores. St. John and Future, Rosie's Remix.
3: I walked in the corner with the body screaming, daughter. Never saw the bag, but look like Pablo in the floor.
0: Willy William, Life is Life, C'est la vie.
4: Life is life, la la la la la. Yeah! Life is life, la la la la.
0: K8AM, Mona Lisa, All That She Wants.
1: Sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
4: Dove?
3: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
4: E per il mio gatto?
3: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Vibra FM di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Vibra FM. Falla anche tu. Chiama Vibra FM 800 651 651.
9: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18:40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica fino a Via Gramsci e al municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
10: Esco.

0: Báilalo. En exclusiva su Vibra FM.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo.
2: Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo. Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
3: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
4: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info

0: @tenutaparadisi.com.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport. Con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
2: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
1: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
2: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
1: Toll, la tua scelta di design.
3: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Vibra FM per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Vibra FM Notizie.
10: Buongiorno. I limiti imposti alla libera circolazione sancita dall'accordo Schengen non possono protrarsi per sempre. Per questo la Commissione europea ha richiamato l'Italia e altri 8 paesi che di fatto, di proroga in proroga, hanno reintrodotto le frontiere interne. Il richiamo da Bruxelles è arrivato ad Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Svezia e Italia. Il Presidente della Repubblica, durante un dialogo con gli under 35, ha detto che i giovani sentono di più il distacco dalla vita delle istituzioni. L'incontro del Capo dello Stato è avvenuto in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica. Sentiamo Mattarella.
11: Il senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
10: Il maltempo sta per esaurire la sua forza sull'Italia. Oggi allerta gialla ancora in 14 regioni, ma domani migliorerà un po' ovunque. Buona giornata!

0: auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
1: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-Bike. Noleggia una e-Bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-Bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: L'abito non fa il monaco. Attaccare bottone. Fare sartoria non è solo un modo di dire. Nuova apertura Maison Blackbird in via Broglialoco 48 Schio. Sartoria italiana dove creiamo capi unici su misura per uomo, donna e bambino. Riparazioni e capi personalizzati. Maison Blackbird. Seguici su Instagram e visita maisonblackbird.org.
4: Puoi stampare leggero o con spessore. L'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand. Serigrafia Mori. Trasforma idee in stampa. Veloce, personalizzata. Dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D. Tu lo immagini. Serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Aspromonte 16.

0: ammira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Anche tu insieme a me.
2: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate a Noale, Venezia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Solo alla Prix trovi offertissime così. Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
6: Vibra

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
7: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
6: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
7: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su Il Gelatone.
6: Il gelatone! Accendi il gusto! Vivi il piacere!
8: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a via Gramsci e al municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
9: Buongiorno, buon mercoledì dalla nostra redazione. È stato un 2 giugno segnato dal maltempo, quello in Veneto, piogge grandinate diffuse sulla regione, in Valpolicella in particolare. La perturbazione poi si è spostata su Verona. In provincia di Vicenza un temporale ha causato disagi, in particolare a Brendola con una frana. In altre zone del Veneto strade e scantinati allagati e alberi abbattuti.
10: La raccolta del vetro a Vicenza cambia volto. AIM Ambiente ha avviato un importante piano di ammodernamento che prevede la sostituzione di tutte le 400 campane stradali presenti in città entro la fine di giugno e l'entrata in servizio di un nuovo automezzo ad alta tecnologia destinato alle operazioni di svuotamento. Un investimento superiore al milione realizzato con il supporto della capogruppo Magis, che punta a migliorare sicurezza, efficienza, qualità del servizio e impatto sulla viabilità urbana.
9: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
10: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo. A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM. Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.
2: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
3: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
2: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
4: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui!
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
4: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
5: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Vibra FM di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Vibra FM. Falla anche tu. Chiama Vibra FM 800 651 651.
10: Vibra FM.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.

0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
0: Sveglia! Scegli Vibra FM per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Mira Chan, subi un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Anilar.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
2: Vibra FM. Sono le 10 e 2 minuti. E a Maracaibo sono le 4 e 2 minuti.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
5: Dove?
4: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri, riscaldati, climatizzati, con giardino.
5: E per il mio gatto?
4: Pensione sia per cani e per gatti, con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
6: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
7: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina. Nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
8: Puoi stampare leggero o con spessore. L'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand. Serigrafia Mori. Trasforma idee in stampa. Veloce, personalizzata. Dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D. Tu lo immagini. Serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Aspromonte 16.
9: Vibra FM Notizie.
10: Buongiorno, polemiche sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis aveva affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. Dichiarazioni indegne, ha risposto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Kate Middleton si è presentata in abito rosso a cuori per celebrare l'ente britannico di ricerca sul cancro. La principessa del Galles ha partecipato a Londra a ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo. Ancora maltempo sull'Italia, tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta gialla in 14 regioni, arancione soltanto in Liguria. È tutto, buona giornata.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook. Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392-1938-649 o su vetriblack.com.
2: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta! Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Blackbird.org.
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Io qualcosa mi berrei.
3: Non fare il pigro a Campigo.
2: Vai da quei.
3: Da quali? Da quelli?
2: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
4: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
5: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
6: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Vibra FM di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Vibra FM. Falla anche tu. Chiama Vibra FM 800 651 651.
11: Vibra FM Notizie.
12: Buongiorno. L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini ha preso posizione sul piano di gestione del rischio alluvioni dell'autorità di bacino delle Alpi Orientali, facendosi portavoce di un dissenso che arriva dal territorio veneto. È necessario, ha detto, un sistema basato su modelli scientifici condivisi e verificabili. Gli errori del piano e i costi degli aggiornamenti delle mappe non possono essere scaricati sui cittadini.
13: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
12: Sabato a Verona ci sarà la festa del volontariato al Parco della Provianda. L'evento inizierà alle 15:30 con la festa delle associazioni della prima circoscrizione. Sarà un momento di condivisione e solidarietà per scoprire il tessuto dell'associazione locale tra stand, dimostrazioni pratiche, giochi per bambini, musica, teatro e cibo.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Vibra, vibra, vibra FM.
15: Escúchalo, cántalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.
2: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Keep

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
3: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
4: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
3: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
4: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
3: Toll, la tua scelta di design.
5: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a Via Gramsci e al Municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate, a Noale, Venezia.
5: L'abito non fa il monaco. Attaccare bottone. Fare sartoria non è solo un modo di dire. Nuova apertura Maison Blackbird in via Broglialoco 48 Schio. Sartoria italiana dove creiamo capi unici su misura per uomo, donna e bambino. Riparazioni e capi personalizzati. Maison Blackbird. Seguici su Instagram e visita maisonblackbird.org.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
3: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
2: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
3: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
4: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
5: Dove?
4: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino, box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
5: E per il mio gatto?
4: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
6: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
7: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
8: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
7: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Ben trovati, è ancora tempo instabile sull'Italia, Roma messa in ginocchio dall'ondata di cattivo tempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Roma Nord è stata investita in particolare dal fenomeno del downburst. Ancora un terremoto di forte intensità, magnitudo 3,9, al largo delle isole Eolie, è avvenuto alle 5.51 di stamattina, a una profondità di 306 km. Terremoto localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Altre due scosse nella zona dello stretto, alle 6.04 minuti e alle 6.19, magnitudo 2,1. Non ci sono stati danni. 2 giugno, festa della Repubblica, per me è una festa legata alla vita, ha detto la senatrice Liliana Segre.
11: Nel 46 sicuramente quello che la famiglia mia aveva vissuto, perché il re aveva firmato certe leggi, io ce l'ho impresso nella carne ancora adesso, quindi figuriamoci allora com'ero e che cosa pensavo. Ero occupata a vivere e quindi per me il 2 giugno, la festa della Repubblica, è legata alla vita.
10: Chiudiamo così questo appuntamento, buon pomeriggio.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Elettrica. Hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo,
0: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Vibra FM per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese, Pio Decimo.
2: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a via Gramsci e al municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
3: La pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scatolone a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolone, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi.

0: zero. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
1: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
6: Vibra FM Notizie.
7: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Ha preso il via questa mattina col flash mob artistico Married to the Lagoon in piazza San Marco a Venezia la seconda edizione della Venice Climate Week, l'evento internazionale dedicato al cambiamento climatico. La performance è stata organizzata quale gesto simbolico per rinnovare il legame con la laguna, sensibilizzando sulla tutela dei fragili ecosistemi costieri.
8: La raccolta del vetro a Vicenza cambia volto. AIM Ambiente ha avviato un importante piano di ammodernamento che prevede la sostituzione di tutte le 400 campane stradali presenti in città entro la fine di giugno e l'entrata in servizio di un nuovo automezzo ad alta tecnologia destinato alle operazioni di svuotamento. Un investimento superiore al milione realizzato con il supporto della capogruppo Magis, che punta a migliorare sicurezza, efficienza, qualità del servizio e impatto sulla viabilità urbana.
9: Un incendio si è sviluppato poco dopo le 21 di ieri in un alloggio turistico di Venezia, centro storico. Ha coinvolto il sottotetto dell'edificio, sul posto due autopompe lagunari. Le fiamme sono state subito spente. Una persona è rimasta lievemente intossicata dal fumo, un'altra ha riportato lievi ustioni.
8: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
10: Vibra, vibra, vibra
11: FM. Sigla la traccia.
12: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
13: Wait a minute. Who is that sexy?
12: I brani di oggi sono di Danny Ocean.

0: hicimos el amor.
1: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
2: Exclusivamente en Vibra FM.
3: Who is that sexy?
4: I brani di oggi sono di The New Ocean.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Vibra FM di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Vibra FM. Falla anche tu. Chiama Vibra FM 800 651 651.
9: Puoi stampare leggero o con spessore, l'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand, serigrafia Mori, trasforma idee in stampa veloce, personalizzata. Dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D, tu lo immagini, serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Aspromonte 16.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate, a Noale, Venezia.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Beep.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrenia Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
3: Realizziamo ambienti accoglienti, dosando ogni raggio di sole.
4: Le soluzioni TOL garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
3: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
4: Chiedi al tuo professionista di fiducia. E se registri la tua tenda su i-tol.it c'è un regalo per te.
3: Tol, la tua scelta di design.
5: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a via Gramsci e al municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcella Color Studio sui social.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
6: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
2: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
0: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 83 06 41. Seguici sui social.
3: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.
4: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Vibra FM per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
4: Dove?
3: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
4: E per il mio gatto?
3: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
5: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
6: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.
7: L'abito non fa il monaco. Attaccare bottone. Fare sartoria non è solo un modo di dire. Nuova apertura Maison Blackbird in via Broglialoco 48 Schio. Sartoria italiana dove creiamo capi unici su misura per uomo, donna e bambino. Riparazioni e capi personalizzati. Maison Blackbird. Seguici su Instagram e visita maisonblackbird.org.
8: Escúchalo.

0: era Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
3: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la Tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
6: Vibra.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Vibra FM di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Vibra FM. Falla anche tu. Chiama Vibra FM 800 651 651.
8: Puoi stampare leggero o con spessore, l'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand, serigrafia Mori, trasforma idee in stampa veloce, personalizzata, dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D, tu lo immagini, serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Spromonte 16.
9: Stiamo rompendo muchacho. Y se puede lo pide, chipa por mí. Y se puede lo pide, let go, let go.

0: Martedì 9 giugno, Cadone che saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a Via Gramsci e al Municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
1: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
2: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché no? Del gusto è la prova.
6: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
7: Vibra FM Notizie.
8: Sabato 6 giugno a Padova si terrà la Giornata dello Sport 2026, evento benefico organizzato dalla clinica di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedale Università. È con noi la professoressa Alessandra Biffi, direttrice proprio dell'oncoematologia pediatrica di Padova e responsabile del progetto Stai Bene. Buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno, grazie per l'accoglienza.
8: Allora, professoressa, questa iniziativa rappresenta l'evento cardine proprio del progetto Stai Bene 4.0.
9: Il progetto Stai Bene è una iniziativa che è ormai attiva da diversi anni, è dedicata a bambini affetti da tumore, ragazzini, adolescenti che affrontano un percorso di cura molto faticoso e lungo presso la nostra clinica e che ricevono un sostegno ed un aiuto attraverso un'iniziativa che è sostenuta dall'Associazione Italiana Leucemie e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che vuole aiutare a raggiungere a casa il benessere che in ospedale cerchiamo di

0: dietetica, di tutti quegli strumenti che ci aiutano a migliorare il loro benessere durante le cure. Con Stai Bene cerchiamo di portare queste iniziative anche a casa loro, e al centro di questa iniziativa c'è l'attività fisica e lo sport. Ci sono delle iniziative, delle opportunità strategiche per il benessere durante e dopo le cure.
1: Io ringrazio la professoressa Alessandra Biffi, direttrice dell'oncoematologia pediatrica di Padova e proprio responsabile del progetto Stai Bene.
0: Grazie.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Sirene blu.
6: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
6: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
8: Sirene Blu, tu di più.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
2: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: FM.
1: Todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Jen Morel, Cumbara. Karol G, Peso Pluma, Culona.
3: Qué puta ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un enseñancito como te de Culona.
2: Nio García, Anuel AA, O Nana. Nykok Boro Boro, Bellecita.
4: Bellecita, questa sera io te quiero aquí conmigo. Tu eres mi cura, dale, bailami otra vez.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
5: Vibra FM.
2: Sono le 17 e un minuto. E ad Acapulco sono le 9 e un minuto.
6: Ti chieda che radio ascolti.
7: Che radio ascolti?
6: Tu rispondi sempre Vibra FM.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
10: Vieni anche tu insieme a me.
11: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate, a Noale, Venezia.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Vibra FM Notizie.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Un autista del trasporto pubblico locale di Vicenza, gestito da SVT, è stato minacciato con una pistola dopo aver preteso il pagamento del biglietto. L'episodio è accaduto venerdì scorso in pieno centro cittadino. Una coppia è salita a bordo del bus, rifiutando di pagare il ticket, e di fronte al richiamo dell'autista, l'uomo prima ha iniziato a offendere il conducente, poi ha estratto l'arma da uno zaino, puntandola contro il vetro che delimita la postazione di guida.
15: Tangenziale sud di Verona, lavori in arrivo nel fine settimana. È in programma un'attività di rifacimento della pavimentazione che porterà alla chiusura del tratto tra l'uscita numero 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita numero 3 strada statale 434 Rovigo, dalle ore 20 di venerdì 5 alle ore 16 di domenica 7 giugno.
14: Oggi UNICEF Italia ha riconfermato l'ospedale dell'Angelo di Mestre come amico delle bambine e dei bambini. La cerimonia si è svolta nel padiglione Rama.

0: baby.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
7: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
2: Dove?
1: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri, riscaldati, climatizzati, con giardino.
2: E per il mio gatto?
1: Pensione sia per cani e per gatti, con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
5: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
4: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
5: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
4: Toll, la tua scelta di design.
6: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.

0: subo y lo bajo y destaca, taca.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratori orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
2: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Puoi stampare leggero o con spessore, l'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand, serigrafia Mori, trasforma idee in stampa, veloce, personalizzata. Dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D, tu lo immagini, serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Aspromonte 16.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
4: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
5: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
6: L'abito non fa il monaco. Attaccare bottone. Fare sartoria non è solo un modo di dire. Nuova apertura Maison Blackbird in via Broglialoco 48 Schio. Sartoria italiana dove creiamo capi unici su misura per uomo, donna e bambino. Riparazioni e capi personalizzati. Maison Blackbird. Seguici su Instagram e visita maisonblackbird.org.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buon pomeriggio, è arrivato il sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità chieste dall'Italia. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. Il ministro Giorgetti si è detto soddisfatto. Dombrovskis ha aggiunto fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Il Partito Democratico ha presentato un progetto di legge sul diritto a restare dei giovani, la segretaria Ellie Schlein.
9: Per anni ci hanno detto che il problema era solo l'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che oggi si vedono offrire contratti precari, salari da fame e purtroppo si sentono costretti a partire. Partire non deve essere mai una costrizione, deve essere una scelta fatta per arricchire i propri percorsi professionali e di vita, ma non deve essere una scelta forzata dalla mancanza di opportunità in Italia.
8: Caso Minetti, il procuratore generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il ministero della giustizia ha commentato: è stata trasmessa una relazione della procura generale di Milano alla Quirinale. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, a risentirci.

questo mercoledì pomeriggio. Ben ritrovati, Alex Martinelli con voi. Questo è Buena Vibra Edit Edition. Fra poco la numero 5 Ryan Castro con La Viglia, la numero 4 J Balvin con Si Te Vas, ma apriamo con la numero 6 c'è W Sound con 5 Estrellas.

3 ce ne siamo ballati quest'oggi. Alla numero 6 W Sound con 5 Estrellas, alla numero 5 Ryan Castro con La Viglia e alla numero 4 J Balvin con Si Te Vas. Ci lasciamo per oggi, ma domani ripassiamo il vertice, quindi mi raccomando, ci troviamo tutti qui alle 18.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcella Color Studio sui social.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RicchiPizzeria.com.
3: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico, che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
4: Da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Vibra FM. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
2: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oggi come ti senti?
4: Creativa, audace, classica, elegante.
3: Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratori Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
0: Martedì 9 giugno Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a via Gramsci e al municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
4: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
5: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo. Di notte, di corsa, di nuovo. Per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso. Gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.
3: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
4: Solo fino al 30 giugno nel Lube Store di Pianeta Casa, la tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa?

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: offertissime così: Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Anche tu insieme a me.
5: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate, a Noale, Venezia.
6: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra

0: todo el día la mejor música latina. Como esta.
1: Don Omar y Lil Jon, Let's Get Crazy.
2: Vaya mamita, ¿qué quiere mamita? ¿Qué quiere la nena? Porque ella no baila.
1: Piso 21 en Micro TDH. Te vi.
3: Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi.
1: Juan Magán, Joy Montana y Luciana, baila conmigo.
4: Chica, chico, baila Let's conmigo.
1: Tiny Tempa, Sofía Reyes y Fariña, Wopa.
5: Wopa, wopa, wopa, wopa. Skillet like champagne, a mocha, someone call a choppa.
6: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto.
7: Vibra FM.
8: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
9: Non lo sai. Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
10: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
11: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
12: Dove?
11: Fon Casa Falco, a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
12: E per il mio gatto?
11: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
13: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
14: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
15: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirti, ribes e uva spina nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
4: Puoi stampare leggero o con spessore, l'importante è che lasci il segno. Abbigliamento personalizzato, gadget per eventi e brand, serigrafia Mori, trasforma idee in stampa, veloce, personalizzata, dalle stampe soft touch agli effetti siliconati 3D, tu lo immagini, serigrafia Mori lo stampa. Schio, via Aspromonte 16.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo. Martedì 9 giugno, Cadoneghe saluta la Mille Miglia. Per la prima volta arriva il mito della corsa più bella del mondo. Dalle 18.40 le leggendarie auto storiche attraversano il cuore del paese. Piazze animate, aperitivo, musica live, food truck e locali aperti lungo tutto il percorso. Da Piazza Europa a Piazza della Repubblica, fino a Via Gramsci e al Municipio. Scendi in strada e vivi il mito della Freccia Rossa. La Mille Miglia è a Cadoneghe.
2: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
3: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
4: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
3: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
4: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
3: Toll, la tua scelta di design.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: Sabato 6 giugno riapre Acquestate, il parco acquatico di Noale. Piscine, scivoli e giochi d'acqua per la tua famiglia. Acquista biglietti e ombrelloni su acquestate.it. Acquestate, a Noale, Venezia.

0: sono le 21 e un minuto. E a Tulum sono le 14 e un minuto.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 7 giugno fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono da 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
5: Amore, piove di nuovo dal soffitto. Guarda che lago in salotto.
6: Ogni temporale è un disastro. Serve agire subito. Chiama la Protetto di Altavilla. Eh sì, Protetto, con il trattino in mezzo, perché fa la differenza. Riparazione, manutenzione e cura di tetti e lattonerie. Sopralluogo gratuito con drone. 0444 57 39 25.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
7: Ahora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
8: Vibra FM.
7: Energía,
8: calor,
7: pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.
9: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
3: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
4: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
3: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
4: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
5: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia. Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Tutte le info su corritreviso.it.
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaeton, solo está en Vibra FM Radio.

www.radiodufm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio Dufm FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Feltrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
3: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolonna, più Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
4: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.
5: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
5: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: dallo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
5: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gress effetto cemento e resina a 9 euro.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
7: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoer e Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
3: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
4: Voi siete pronti?

c'ho qualcosa che non va tu esprimiti. Infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi. Ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla alla mia maniera.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.
2: Beat che spacca, rime sopra il clap.

0: rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Let's get ready, another one.
0: Swag, la nuova scena italiana su Vibra FM.

0: quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che reppare, te ne accorgi subito.
1: Swag su Vibra FM.

0: la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Let's hear it for Come Away. Go, go, go, go, go.
0: Il rap è swag su Vibra FM.
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: volte devi dimenticarti chi sei per immaginare chi diventerai. Ego.
1: Rap and trap.
2: Think you the shit, bitch? You're not even the fuck.

0: Enel No Rook. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Bassi che tremano, flow che spacca.

0: auto con lo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Sul primo beat parti forte, ok? Sei in giro a rimorchiare.
4: Ego.
5: Rap and trap. No matter what the fuck.

0: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve lo assicuro, state assistendo alla storia.
1: Ego, tutta un'altra storia.

0: www.radiofmfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
3: Attention, please!
4: Ego, ego, ego, ego.
5: Rap and trap!
4: Su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca.
3: Vibra FM,
2: todo el día la mejor música latina. Como esta.
4: Ozuna, Diddy e DJ Snake. Eres top. Lorna, Shorty e Cuban DJs. Ella baila reggaeton.

0: Vibra di nuovo.
1: 5 loco.
0: Su Vibra FM. 5 nuovi brani. 5 futuri successi.
2: Già è scassa punto.
0: Come questo.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Loxfire e Adox Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Elettra Lamborghini, Mala.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.